0: Leonardo scendeva del ponte e quando fu sul piano dove arriva alla presenza di Rinaldo, alla presenza di Orlando. Che Orlando nel vedere il cugino dove digrigna i denti e con molta rabbia gli dice: ladrone! Come mai hai avuto l'ardire tu di ferire mio zio Callo? Ed ora che io qui ho venuto voglio piena soddisfazione. Carmati, gli disse Rinaldo. Cugino, io non vengo qui per fare guerra con te. Sai che noi parecchie volte abbiamo venuto alle mani e che tu hai giurato di non fare più battaglia a me. Se tu vuoi fare la pace, io sono pronto. Ma se tu vuoi sangue, sangue avrai. Perché tu ben sai che fu sberta, non ha avuto mai paura del taglio di Tullindano. Quindi dissi: se vuoi venire a paragone delle armi e vuoi vendicare tuo zio Callo e quel patrigno tuo del Contecano di Magonza, prenditi la distanza, dissi, che son pronti ad affrontarti. Traditore, disse il conte Orlando, tu mi appelle figlio del Contecano di Magonza? Come mai tu mi potrai dire ciò mentre tu sei figlio bastardo di Amone e sei figlio di Ginamo di Baione? Rinalda questi dette di grigna i denti, gli disse. Senti, disse, occhi storti, se tu mi credi che io non sono degno figlio di Amon d'Ardena, neanche tu sei figlio di quel grande Milone, che mentre tua madre Berta aveva lo sposo, che era mio zio, dove si amoreggiava col traditore Cano di Magonza e dell'amore suo fecero a te. Dove Cano di Magonza, dove ero là, dove grignai te, dove veste, ma la sua sorte appella, non lo tratro, mi è veglia, come ve sepe della destra, sa lo stesso fe, ce lo fa del rena, ma quando fu, da una grande destra, se due cavale, e dove delle artemo, raguarda, vanno attentame, te elenco, tra le due terri, vole figlio, le dema, te dove signore me, e dove l'abba, la gratì, c'è la fame, la pregavano a te, io ne non so c'è, ne nel ma, le ne dello, non è della, troma quando tu, pregavale, le furono a destra, sa dove abba, sono le là, c'è copre, dosse colesco, ti abbassa, non se le ce l'ha, e dove può, se ne cava, le lasciano lì, per le fre, ne dove se fa, ti noi terri, vuole guerre, di dove baia, do corre, va come lo fa, toma lo cava, lo diolla, lo pare bonfo, me ne ma come arriva, tammen sacco, sa dove abba, sono le terre, vuole là, c'è dopo po, che meno, te se sa, te un terre, vuole fraca, su e ramo, e vecchietto, e campeo, nasianda, da una volta, de dove para, no con le terre, volesco, tiele la, c'è serro, pronelesco, te dai due fe, diede ma, ti due cavale, nel remasero fe, me so iaccio, na dove le la, c'è signore me, ye furespe, simmillesche, cinque la piano, da dove ho la, due rabbia, due tavi, ya lo tronco, ne della la, c'è lo stesso fe, ce lo palate, non lo vedo, e cavale, remese Roma, nale terre, volespa, tesse come, c'è una terre, vole raccani, tabatta, ya lo vale qua, pagaseta, vanno rebomba, vanno petto, talapiano, la portia, la rena, domaolla, ve la pote, te dove lega, me manda, vanno scente, le piastemma, ye semena, vanno sulla te, la malafe, nerena, dove grignanni re, te dopo no, braci, cade batta, ya che non ave, nuova, to de lorolla, dove lazza, no se to, tuossa ole sitä fevenbaja, vengettävi, jalosko, tove tolespä, leaferna, nolaterli, volefospä, tenan molema, jalakenka, pomoviolla, noskassa lappo, teloka, poderena, dandoavvo, tovoviolla, donelvevi, relafo, radelogoggi, novovedegri, njäleve, testringe, nolaterri, poletollemba, nadovegeve, vadekala, rikolpofata, lebelogoggi, nokala, nonterri, boleka, pomoverdena, donelvevi, riolla, dogonfu, riabbassa, relatemu, tadollemba, nadovesipia, tadeso, tagolosko, tadovetollemba, Najelospä, Sagomofo, Radefra, Chedovi, Tremmentredollenna, Naloto, Kasulle, Meltpalavi, Nosilove, Tebeka, Tiloverdena, Tordetonnafra, Stoinse, Evvolendota, Delatte, Njärrespo, Stadovegala, Nonterri, Boleko, Podoviolla, Dogarpi, Tosolle, Modovepo, Sagonviole, Salomo, Sosollaccio, Nedelogava, le due cavalli, le terzi, Bolepote, Tesigomi, Cialan Martella, Riatte, Serasseni, Strablastemma, Yesemena, Vanoso, Lanunate, Ravovigliesta, Te guarda, Vano tutte pie, Nedebahu, Renfrona, Vano signore me, Gelaio, Toverce, Lovessalfa, Nelavi, Tai due terzi, Vole cavale, Nedove signore me, Jela batta, jadura trehu, rede femmeffe, moma lafi, ni due cavalli, ne sedie, dino dueka, peterri, plove sepi, janu suije, medo violla, dogani storti, tua tretta, telorrena, domapo, jidu, jirreto, nano denu, vessegomi, cialute suassa, doppio ferru, seppio terzi, volevi lopri, melo seco, nedove signore me, jesi olla, Dopa nevone, trelo terzi, bolerena, dopale, valua killegre, kokolo, jege uccite, kolo, jege brocio, la città, dietro, ja dove signore me, i due guerri, le se martella, van a marte, lo malafi, nisso, rianda, no attramo, todo viola, do chiamarto.
1: Un londo arrabbiato gli dissi, aspetta. Bisogna che noi termineremo la battaglia qui quest'oggi. Vedi che il sole è andato a tracollo, dove, tu ben sai, il codice cavalleresco. Quindi dissi, bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Orlando, dissi Rinaldo, vuoi così e così si farà. Ma però, tu dovrai sapere.

niten sogago, maguten niten sogago, magitola san espezzone, ma voglio indio pronambro, che indio puru blonambro, ma voi nell'ana cielo, a butenite dan fermidal, ca butenite dan fermidal, magitola san espezzone, ma llega nardi tosi strada. Ma llega nadie tosi strada. Oh, imena, yo imena. Cavanta, io se gonabo. Cavanta, io se gonabo. Robe negue numera topeto mu.